0: Le 100 canzoni per l'estate. Fantastica.
1: E ciao.

0: Fantastica. La radio in 100 canzoni.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
0: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
3: Ciao!

0: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
1: Time. Sono le 2 e 58 minuti.
2: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate. Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
3: No matter what, no matter what.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 4 in punto.
2: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Radio Fantastica, 100 dischi, 100 hits.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: più.
1: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
2: Fantastica. Time. Sono le 4 e 58 minuti.
3: Un'estate in 100 canzoni.
4: Fantastica. 1, 2, go!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica. È fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
3: Fantastica!
4: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 6 in punto.

0: anche la prossima. È la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Britney Spears.
1: La Lolita del pop, Britney Jean Spears, è nata il 2 dicembre 1981 a Kentwood, in Louisiana. James e Lynn, i suoi genitori e i fratelli, fin da quando era piccola, assistevano divertiti alle sue esibizioni. I suoi familiari stavano a guardarla per ore, mentre la piccola si metteva davanti allo specchio e imitava le cantanti del momento. Nessuno di loro avrebbe però mai pensato di essere di fronte ai primi passi di una futura reginetta del pop. Per accontentarla e soprattutto per stare un po' tranquilli in casa, i coniugi Spears iscrivono la loro bambina nel coro della chiesa locale a soli 6 anni. Il coro di quartiere naturalmente non è il luogo preferito dalla piccola.

piccola Britney per dare sfogo alla sua scatenata ugola d'oro. Ambiziosa, oltre che brava, a soli 8 anni convince i genitori ad accompagnarla ad un'audizione di Disney Channel per il celebre programma Mickey Mouse Club.

8 anni sono troppo pochi per essere scelta in un programma TV, anche se si tratta del canale dei cartoni, e quindi Britney viene scartata. Tutti i presenti però, durante le prove, si accorgono del suo talento. E uno dei selezionatori la presenta a un importante manager di New York. Quest'ultimo, accortosi anche lui della grandezza di questa enfant prodige, decide di raffinare il suo talento e le fa studiare canto e danza per i 3 anni consecutivi. Studentessa modello, Britney inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, molti gli spot televisivi che la vedono protagonista, e tra una lezione e l'altra, la giovane artista viene anche ingaggiata nel cast della versione teatrale di The Bad Seed, messo in scena con grande successo a Broadway. Un allenamento importante che l'aiuterà a conquistare il suo primo traguardo. Finalmente, a 11 anni, riesce ad entrare nel Disney Channel ed è scritturata nel gruppo di piccoli attori del canale per un anno intero.

al termine della sua esperienza sul canale dei cartoni, Britney ha già molte offerte come cantante e, stipulato un contratto con Jive Records, comincia il lancio globale della mini artista. Britney è la bambolina seducente che canta in modo aggressivo. A trasformarla in Lolita sono Eric Foster e Max Martin, produttori anche del suo primo vendutissimo album Baby One More Time. Il disco è preceduto dall'omonimo singolo, rimasto famoso per il video in cui Britney balla vestita da scolaretta. L'album si piazza al primo posto delle classifiche americane e subito dopo esplode anche in Europa. Britney Spears non è solo un fenomeno musicale, è l'adolescente capace di lanciare modelli e mode imitate nei 5 continenti. È inevitabile che il suo nome compaia puntualmente nelle cronache rosa accanto a nomi famosi della musica mondiale, come per esempio Justin Timberlake. Pettegolezzi a parte, la carriera di Britney va avanti a gonfie vele e il suo secondo CD, Oops, I Did It Again, è l'ennesimo stratosferico successo globale.

Tra il 2000 e il 2001, Britney Spears intraprende il suo primo tour mondiale. Una sequenza incredibile di sold out e eserciti di teenager in tripudio. Alla tournée del 2001 segue il terzo album intitolato semplicemente Britney. Con le nuove canzoni, la principessina del pop si presenta al suo pubblico più matura e più sofisticata. Il primo singolo estratto è I'm a Slave for You, pezzo presentato anche agli MTV Video Music Awards del 2001. Per la prima volta in questo disco, la Spears collabora nella composizione delle canzoni e usa generi musicali diversi. Nel 2002 recita nel film Crossroads, risultato poi un mezzo flop al botteghino. La performance di Britney fu aspramente criticata e le comportò la vincita di un Razzie Award come peggior attrice. Nel 2003 è la volta dell'album In The Zone. La Lolita di un tempo adesso si è completamente trasformata in una sirena sexy che canta versi più seducenti che mai, come dimostrano i singoli Me Against The Music, Toxic e Every Time. La popolarità di Britney Spears tra gli adolescenti è tale che perfino Madonna la invita a duettare con lei. Il brano del loro incontro è Me Against the Music. Presentandolo al Radio City Music Hall, le due star suscitano scandalo scambiandosi un saffico bacio sulla bocca. A 23 anni, nel settembre 2004, Britney sposa a sorpresa il ballerino Kevin Federline. La cerimonia è stata segretissima e l'annuncio dell'avvenuta unione i fan l'hanno avuta tramite il sito web della cantante. È sempre tramite internet che nell'aprile del 2005 la cantante di Toxic annuncia al mondo di essere in dolce attesa per la prima volta. Pochi mesi dopo l'annuncio della gravidanza, la Spears pubblica Be in the Mix, The Remixes.

Per avere un nuovo album bisogna aspettare la fine di ottobre 2007, quando l'ex Enfant Prodige edita Blackout, raccolta anticipata dal singolo Gimme More, e CD che in poco più di due mesi ha venduto la bellezza di 1,5 milioni di copie, di cui 675.000 solo negli Stati Uniti. Nel frattempo, le cronache rosa hanno molti motivi di occuparsi della vita privata della popstar. La nascita del secondo genito nel settembre 2006, il turbolento divorzio da Federline nel novembre dello stesso anno e le liti per l'affidamento dei due figli della coppia sono oro per i paparazzi. E nel bene, come nel male, Britney è ancora al centro dell'attenzione del pubblico e dei media. Baby,

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
3: Anastasia.
2: Anastasia Lynn Newkirk nasce a Chicago il 17 settembre 1973, ma cresce a New York. La sua è una famiglia di artisti, la madre è un'attrice di Broadway, il padre è un cantante che si esibisce nei locali della East Coast. Grazie alle professioni dei genitori, la piccola Anastasia scopre presto di amare la musica e la danza e di avere un gran talento per entrambe. Purtroppo per lei, a 13 anni, scopre di essere ammalata del morbo di Crohn, una malattia che colpisce l'intestino e che la costringe a operarsi. È l'inizio di un'adolescenza poco felice. Quando Anastasia ha 14 anni, i suoi genitori si separano e lei si trasferisce con la madre nel West Side di Manhattan. Qui si diploma alla Professional Children's School, mentre comincia a fare esercizi con la voce interpretando le canzoni di Elton John, idolo musicale della madre. Il suo talento innato le fa guadagnare immediatamente il soprannome di Freak of Nature, scherzo della natura, che diventerà anche il titolo del suo secondo album. Ormai decisa a provare le sue capacità in pubblico, la cantante newyorkese ottiene un ingaggio come vocalist al club 1018. Da lì, per le sue doti di ballerina, accede all'MTV Club, con il quale appare nel video di Everybody Get Up e Twist and Shout delle Salt and Pepa. Piano piano Anastasia si fa un nome tra gli addetti ai lavori e nel 1993 vola a Los Angeles per incidere il brano One More Chance.

Al ritorno da Los Angeles, Anastacia è sfiduciata. Nonostante le promesse del suo produttore, alla registrazione di One More Chance non segue alcun contratto discografico. Per realizzare il sogno di diventare un'artista famosa, la cantante deve attendere il 1998, anno in cui la sua manager, Lisa Brodé, la spinge a presentarsi a The Cut, un programma di MTV per la ricerca di nuovi talenti. Durante la trasmissione canta Not That Kind, supera ben 150 concorrenti e scatena l'entusiasmo di grandi della musica come Michael Jackson, che le telefona la sera stessa della messa in onda per complimentarsi personalmente. Dopo The Cut, la carriera di Anastacia è un trionfo. Ottiene un contratto discografico con la Daylight Records e un team di autori e produttori celebri collabora al suo primo album Not That Kind, che viene pubblicato il 13 giugno 2000. Il primo singolo

Questo è I'm Out Love, un hit che raggiunge i vertici delle hit parade in Europa, Asia e Oceania. Tra il 2000 e il 2001, dal CD vengono estratti altri tre singoli, la title track, Not That Kind, Cowboys and Kisses e Made for Loving You. L'album esce anche negli Stati Uniti il 27 marzo 2001, ma nonostante il singolo I'm Out Love si piazzi al primo posto della classifica dance, Anastasia non si è ancora imposta nella sua patria d'origine.

Il 26 novembre 2001 Anastasia pubblica il suo secondo album, Freak of Nature, Scherzo della Natura, dal soprannome affibbiatole in famiglia, dove tutti si stupivano che una ragazzina tanto piccola fisicamente avesse una voce così esplosiva. Grazie ai singoli Paid My Dues, Why Do You Lie to Me, One Day in Your Life e You'll Never Be Alone, Freak of Nature è l'album della conferma di Anastasia tra le star internazionali. Il successo della giovane cantante americana è tale che nell'estate 2002 viene affidata alla sua voce la colonna sonora dei mondiali di calcio FIFA 2002, il singolo Boom. Piuttosto sfortunata nella vita privata, quanto baciata dalla fortuna nella sua professione, nel 2003 Anastasia scopre di essere stata colpita da un cancro al seno sinistro ed è costretta ad allontanarsi dalla musica per affrontare una grave radioterapia. La malattia, però, non la vince. Il 10 febbraio 2003 subisce l'operazione per rimuovere il tumore e a maggio dello stesso anno è di nuovo in sala di registrazione per incidere la canzone Love is a Crime, un brano della colonna sonora del film Chicago.

Anastasia, alla fine del 2003, si trasferisce a Los Angeles, dove scrive il terzo album, Anastasia, che contiene due tracce in memoria della recente malattia, Where Do I Belong e Heavy on My Heart. Il nuovo album propone nuove sonorità che l'autrice chiama Sprock, ovvero

ovvero un misto di soul, pop e rock. L'album esce il 29 marzo del 2004 e scala la vetta delle classifiche internazionali vendendo 35 milioni di dischi grazie a singoli come Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome to My True e la già citata Heavy on My Heart. Nel 2005 Anastasia partecipa alla colonna sonora dei Fantastici 4 con la canzone Everything Burns, duetto che la vede in coppia con Ben Moody. Nello stesso anno presta la voce a un altro celebre duetto, I Belong to You, Il ritmo della passione, con Eros Ramazzotti. Il 7 novembre 2005 esce il suo primo greatest hits, Pieces of a Dream, e nella primavera del 2006 viene pubblicato un DVD contenente un concerto di Anastasia dal titolo Live at Last, registrato tra il 24 e il 26 ottobre del 2004 a Berlino e a Monaco di Baviera. Non contenta di essere una star della musica mondiale, dal 2006 Anastasia si occupa anche di moda, come stilista di una nota marca di abiti femminili. Il 21 aprile 2007 si sposa con la sua ex guardia del corpo Wayne Newton in Messico e passa la luna di miele a Parigi e poi a Mauritius. Finita la luna di miele, torna in studio per le sessioni del nuovo album My Vision from Glasses.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2006 e Fantastica suonava One, Mary J. Blige.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Le 100 canzoni per l'estate.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica, All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
6: Jovanotti.
5: Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, nasce a Roma il 27 settembre 1966. Terzo di quattro fratelli, Umberto, Bernardo e Anna, Lorenzo nasce in una famiglia originale di Cortona, cittadina toscana dove oggi risiede stabilmente. Mentre studia per ottenere il diploma di maturità scientifica, nel giugno 1980 debutta come DJ a Radio Foxes di Cortona. Le prime serate in discoteca risalgono al 1982, quando si cimenta ai piatti della discoteca Tuculca, sempre di Cortona. Ancora un anno e il giovane disc jockey approda a Radio Antenna Musica a Roma e viene ingaggiato prima dal Piper Moon e poi dal Veleno, due celebri locali della capitale. Ottenuta la maturità nell'estate del 1985, sostiene un provino per DJ Television, ma non viene assunto. Deciso a sfondare anche come rapper, nel 1987 pubblica il singolo Walking. All'inizio, il nome d'arte scelto dal musicista è I Jovanotti, pensava infatti di fondare una band, poi Jovanotti e infine Jovanotti. Nel giugno 1987, in console al Lanternone di Palinuro, viene notato da Marina Cecchetto, ex moglie del producer Claudio. Un incontro importante, che sfocia nell'assunzione come presentatore a DJ Television e come DJ a Radio DJ. Il primo album esce nel 1988. Si tratta di Jovanotti for President, che contiene l'hit Gimme 5. Nello stesso periodo, Jovanotti pubblica anche Yo e Welcome, due brani che vengono pubblicati con lo pseudonimo di Gino Latino. Un altro pseudonimo utilizzato in questo periodo è Geronimo, ed è proprio con questo nome che Lorenzo Cherubini pubblica The Indian.
7: Gimme

0: Il 1988 è un anno magico per Jovanotti. Mentre Jovanotti for President si fa onore in classifica, il giovane rapper debutta in TV con le trasmissioni DJ Television e 123 Jovanotti e pubblica il suo primo libro, Yo, Brothers and Sisters, siamo o non siamo un bel movimento. Nel mese di dicembre inizia il servizio militare alla caserma Turinetto di Albenga, in provincia di Savona, e fonda, insieme a Claudio Cecchetto, la linea di abbigliamento Yo. Pochi mesi e Jovanotti si esibisce al Festival di Sanremo con Vasco, canzone omaggio a Vasco Rossi, che anticipa l'uscita del CD La mia moto, album di successo che vende la bellezza di 600.000 copie. La fine del periodo di leva coincide con l'uscita di Giovani Jovanotti, disco in cui, tra le altre canzoni, troviamo Ciao mamma e Gente della notte. L'assenza dalle scene ha forti ripercussioni sulla popolarità di Jovanotti, che per promozionare la sua nuova fatica discografica partecipa come ospite fisso allo show Fantastico 1990, condotto da Pippo Baudo. Nonostante le vendite di Giovani Jovanotti non siano all'altezza delle aspettative, Lorenzo non si arrende. Anzi, con il successivo CD Una tribù che balla, lascia anche le sonorità commerciali degli esordi per adottare testi e frasi musicali più adulte. Le canzoni, per la prima volta, non sono inni alla spensieratezza. Timidamente fanno capolino quell'impegno politico e sociale che caratterizzeranno in modo sostanziale la sua produzione successiva. Una tribù che balla è l'ultimo CD firmato con lo pseudonimo Jovanotti, che non verrà mai più usato dal CD Lorenzo 1992 in poi.
1: Te lo

Se Non m'annoio del 1992 riporta Lorenzo Cherubini in vetta alle classifiche, le successive Penso positivo, Piove e Serenata rap, tratte da Lorenzo 1994, lanciano definitivamente Jovanotti nell'Olimpo dei cantautori italiani. Sempre nel 1994 Lorenzo affronta un tour europeo con Pino Daniele ed Eros Ramazzotti e fonda la sua etichetta discografica Sole Luna. L'anno dopo, proprio per Sole Luna, esce la raccolta Lorenzo 1990-1995 che contiene l'inedito L'ombelico del mondo. Nel 1997 il CD L'albero segna una nuova svolta nello stile di Jovanotti. Questa è la mia casa e La linea d'ombra sono brani che guardano alla world music. I cambiamenti artistici corrispondono a un periodo di ricerca personale che portano il musicista a occuparsi di pittura, a recitare i Giardini dell'Eden, partecipare a due tribute album per Robert Waite e George Gershwin. Lorenzo inizia anche a girare il mondo, celebre la sua attraversata della Patagonia in bicicletta raccontata nel libro Il Grande Bo, pubblicato nel 1998. Yo!

0: Nel 1999 Jovanotti diventa papà, una gioia narrata nella canzone Per te, una dolce ninna nanna, che diventa presto uno dei successi contenuti nell'album Capo Horn. Sempre nel 1999 Jovanotti incide con Piero Pelù e Luciano Ligabue il brano pacifista Il mio nome è mai più, il cui video viene girato da Gabriele Salvatores e i cui proventi vanno interamente a Emergency. L'impegno sociale torna anche nell'album Il quinto mondo del 2002 e nel progetto Roma, pubblicato con il nome collettivo Sole Luna nel 2003. Lorenzo Cherubini torna in studio nel 2005 per Buon Sangue, disco che si avvale di collaboratori prestigiosi come Edoardo Bennato, i Planet Funk e Danilo dei Negramaro. I singoli Tanto e Mi fido di te balzano immediatamente al primo posto della Hit Parade. Il 18 gennaio 2008 esce l'album Safari, registrato tra Cortona, Los Angeles, Milano, Hannover, Berlino e Rio de Janeiro. Il disco, anticipato dal singolo Fango, contiene brani d'amore struggenti come A te e vede tra gli ospiti anche Ben Harper.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono Paola.
3: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 7 in punto.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Samuele Bersani.
3: Samuele Bersani nasce a Rimini il 1 ottobre 1970 e cresce a Cattolica. Fin da piccolo, appassionato di musica, inizia a scrivere giovanissimo le sue canzoni e a soli 21 anni viene scelto da Lucio Dalla per aprire la tournée Cambio. Samuele durante il tour canta Il Mostro, brano che Lucio Dalla inserisce anche nel live registrato in concerto, il disco Amen, che viene pubblicato nel 1992. Nello stesso anno Samuele pubblica il suo primo album intitolato Ci hanno preso tutto. Il successo del giovane autore riminese è immediato grazie a Chicco e Spillo, che diventa un tormentone radiofonico. Lo stile di Samuele Bersani è diverso da quello degli altri cantautori emergenti ed è immediatamente riconoscibile. I testi sono molto ricercati e pieni di intelligenti nonsense. Se Chicco e Spillo ha conquistato critica e pubblico, il successivo Freak conferma il cantautore tra i nuovi grandi del pop italiano. Il singolo Freak del 1995 ottiene un enorme successo e l'album omonimo, grazie anche a un brano struggente come Spacca Cuore, vende oltre 130.000 copie. A brani di facile presa, Samuele Bersani, fin dagli esordi, alterna altrettante canzoni meno commerciali. Vere poesie in musica come Giudizi Universali, brano estratto dall'omonimo terzo album del cantautore Samuele Bersani del 1997, che si è aggiudicata il premio Lunezia 1998.

Nel 2000 Samuele Bersani partecipa al Festival di Sanremo gareggiando nella categoria Campioni con la canzone Replay, brano che si classifica al quinto posto e ottiene il premio della critica. Replay precede l'uscita dell'album L'Oroscopo Speciale, che ottiene immediati consensi della critica e dal pubblico. A novembre dello stesso anno Samuele Bersani è di nuovo nella città di Sanremo, ma questa volta per ritirare uno dei premi più ambiti della musica d'autore, il premio Tenco, come miglior album dell'anno. Le canzoni del CD L'Oroscopo Speciale e alcuni estratti musicali di canzoni di album precedenti vengono usati come colonna sonora del film Chiedimi se sono felice del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che affidano a Bersani anche il tema principale. Bersani è autore di diverse incursioni nel cinema, tra queste c'è anche la collaborazione per il cartone animato La Gabbianella e il Gatto, nella cui colonna sonora è presente la canzone Siamo Gatti, interpretata ma non scritta dal cantautore di Cattolica.

Comprende tre inediti, Milingo, Le mie parole e Che vita, disco che supera le 150.000 copie vendute. In questo periodo il giovane cantautore collabora con grandi nomi femminili della musica italiana come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia e Mina, per la quale scrive il brano In percentuale. Nel 2003 Samuele Bersani pubblica Caramella Smog, l'album con il quale nel 2004 vince due targhe Tenco, una per la miglior canzone con Cattiva e l'altra come miglior disco dell'anno. Nel disco sono presenti importanti collaborazioni con Fabio Concato e Sergio Cammariere. Il 2005 è l'anno di Seguendo Virgilio, dentro e fuori il quartetto Cetra, omaggio a Virgilio Savona del quartetto Cetra, album in cui vari artisti rivisitano alcuni brani di Savona. Tra questi anche Samuele Bersani con il brano Sette piccole streghe. Pur non pubblicando nessun disco proprio nel 2005, Samuele Bersani è molto attivo come autore. Tra le altre cose lo si ritrova anche assieme a Ron per il brano Le foglie e il vento, dal CD Ma quando dici amore. Ancora un anno e proprio in tempo di elezioni esce Lo scrutatore non votante, ironica e feroce invettiva che anticipa l'uscita del nuovo CD L'aldiquà. L'ennesimo successo grazie a singoli come Lascia stare, Sicuro precariato e Una delirante poesia. Spengo.

Il 30 giugno del 2006 esce la raccolta Innocenti Evasioni 2006, tributo a Lucio Battisti con canzoni interpretate da alcuni tra i maggiori cantanti italiani: Enrico Ruggeri, Nomadi, Raff e Litfiba con Piero Pelù. Nel disco Bersani canta il brano Il leone e la gallina, brano che era già stato pubblicato nel 1994 nella raccolta Innocenti Evasioni 2. Sempre nel 2006 Laura Pausini riprende la canzone Spacca cuore e la incide nel suo album di cover Io canto. Il 3 aprile 2007 Samuele Bersani viene insignito del premio Amnesty International per il brano Occhiali rotti, dedicato a Enzo Baldoni, il giornalista freelance sequestrato e ucciso in Iraq nell'agosto del 2004. Nel 2008, insieme ai Neri per caso, ripropone Il pescatore di asterischi, brano che fa parte del CD Angoli diversi. Tra le altre collaborazioni illustri accumulate da Bersani nella sua carriera, ci sono anche L'Orlando Curioso con gli Avion Travel, Binario 3 e Gigi con Fabio Concato, Da qui con Pacifico e Non sono un duro con gli Schiantos.

0: ci sarei più. All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Fantastica. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2010 e Fantastica suonava per tutta la vita. Noemi.
1: Per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Fantastico! Le 100 canzoni più gettonate.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica! Come l'accendi? Ti piace! Fantastica!
1: Time. Sono le 8 in punto.
2: Attenzione, prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2010 e Fantastica suonava Come pensi possa amarti, Giusy Ferreri.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
2: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
1: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.
0: Fantastica News.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Notte Gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Fantastica. Radio Fantastica. Ogni giorno la parte migliore della musica.
5: Lo schiavventura è sentimentale. Nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2006 e Fantastica suonava Pump It, The Black Eyed Peas.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
2: Questa è Fantastica. Quando l'accendi, ti piace.
3: Fantastica. Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.
4: No matter what, no matter what, you got.

0: domenica.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Sono le 10 e un minuto.
2: Fantastica News. Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale, colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Karabayeh a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo. Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
1: Fantastica News.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Strada facendo.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: Guaranà, Elodie.

0: killer boy.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: to talk about.
1: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
2: Time. Sono le 11 e un minuto.
3: Fantastica News.
4: Ok, salute e benessere.
5: È domenica 28 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Oggi ci occupiamo di solari. Allora, sapete che sono essenziali, no? Quindi quando si sceglie una crema solare, l'occhio cade quasi sempre sul numero dell'SPF 15, 30, 50, 50 più, ma su quella stessa etichetta c'è un piccolo simbolo UVA cerchiato. In pochi sanno cosa significa, invece è molto importante per proteggersi nel modo corretto. Allora, il simbolo UVA cerchiato è una delle poche garanzie ufficiali presenti sulle confezioni dei solari in Europa. La sua presenza non è decorativa, indica che il prodotto rispetta un requisito minimo stabilito a livello comunitario, secondo cui la protezione contro il raggio UVA deve essere pari ad almeno un terzo del valore di SPF indicato in etichetta. In pratica, se acquisti una crema con SPF 30, quel prodotto deve garantire almeno una protezione UVA equivalente ad almeno 10. Solo a questa condizione il produttore può apporre il cerchietto. È importante sapere cosa significa, perché l'SPF da solo misura solo l'efficacia contro i raggi UVB. Una crema potrebbe avere un SPF altissimo e proteggerti benissimo dalle scottature, ma lasciarti quasi del tutto sguarnito di fronte ai raggi UVA, responsabili di danni più silenziosi ma altrettanto seri. Il simbolo UVA cerchiato è quindi un modo veloce per verificare che il prodotto offra una protezione ad ampio spettro, cioè bilanciata su entrambi i fronti. Un dettaglio utile: a livello internazionale non esiste un unico standard per indicare la protezione UVA. In Europa si usa il cerchietto UVA, negli Stati Uniti si fa riferimento a scale come PA e PPD, in Giappone si trova il sistema dei più, PA+, PA++, PA++ e PA++++. Se acquisti prodotti online da mercati extra UE è bene tenerne conto, perché le sigle possono cambiare oppure siete in vacanza in questi paesi. Allora, per capire perché entrambe le protezioni contano, bisogna fare un passo indietro e distinguere i due principali tipi di raggi ultravioletti che arrivano sulla nostra pelle. I raggi UVB rappresentano una piccola parte delle radiazioni ultraviolette che ci colpiscono, ma sono i più energetici e i più aggressivi sulla superficie della pelle. Sono loro i principali responsabili di eritemi e scottature solari, abbronzatura, quella vera, non quella superficiale data dagli UVA, e danni al DNA delle cellule cutanee e fattore di rischio per i tumori della pelle. L'SPF di una crema solare è calcolato proprio in base alla capacità di filtrare questi raggi. Un SPF 30, ad esempio, riduce in modo significativo la quantità di radiazione UVB, circa del 97%, che raggiunge la pelle rispetto a una pelle non protetta. I raggi UVA costituiscono la fetta più ampia della radiazione ultravioletta che riceviamo e hanno una capacità di penetrazione maggiore. Arrivano fino agli strati più profondi del derma, non provocano quasi mai un bruciore immediato, motivo per cui spesso si sottovalutano, ma sono responsabili di invecchiamento cutaneo precoce con rughe, perdita di elasticità, macchie scure, formazione di radicali liberi, quindi invecchiamento precoce, anche qui danni cellulari che a lungo termine contribuiscono al rischio di melanoma. Grazie per essere stati con noi.
3: Fantastica News.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate. Fantastica.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Right Round, Florida, featuring

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
2: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Finalmente anche in Italia
5: B52
4: Energy Drink.
5: Energy Drink
4: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Fantastica. 100 dischi per l'estate.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: domenica.
1: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Time. È mezzogiorno e un minuto.
3: Fantastica News.
4: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
3: Fantastica News.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste!
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, Totac. Divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: one way. Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno 2018 e Fantastica suonava
1: Così sbagliato. Le vibrazioni.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è Fantastica. L'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Le 100 canzoni per le

0: Live.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: la radio in 100 canzoni.
1: E ciao.

0: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 13 in punto.
2: Fantastica News. Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo, allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni, il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono

0: Massimo in Lombardia, un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti. Al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
1: Fantastica News. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le 100 canzoni per

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Roar, Katy Perry.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: That shit's gonna be crazy.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Cristina Scuccio. Questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 13:58 minuti.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità. Arredal Casa.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2008 e Fantastica suonava Black and Gold, Sam Sparrow.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 14 e 58 minuti.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Fantastica. La radio. In 100 canzoni. Aia!

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Fuck You, Lily Allen.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 16 in punto.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Un'estate in 100 canzoni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: È fantastica! Come l'accendi, ti piace?

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava S&M, Rihanna.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Africa.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da €99 al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica. Come l'accendi?
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Samba e Bignan.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Aiello, questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Le 100 canzoni per l'estate.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
3: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le prime 100 hits, 100 canzoni. Radio fantastica.
9: No matter what, no matter what.

0: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Time. Sono le 18 e un minuto.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Just Yesterday.

0: musica.
1: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
2: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Fantastica, fantastica, il meglio in 100 canzoni.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Stereo Hearts, Gym Class Heroes featuring Adam Levine.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: Notte Gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
1: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione

0: valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare, analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
1: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alex Britti e questa è fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time.
2: Sono le 19:01.

fantastica, Just Yesterday. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Just Yesterday, ricorda le canzoni più belle. Un nuovo amore quest'estate ci porterà. Partiti adesso, partiti adesso. Fantastica, Just Yesterday.

0: Fantastica.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
3: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Come l'accendi, ti piace. È fantastico!

0: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Angelina Mango. Questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 19 e 58 minuti.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate. No matter what. No matter what.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Sofia, Alvaro Soler.

0: Sofia.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
3: Fantastica. Fantastica. L'estate.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro. Fino al 30 giugno, Unieuro.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social

0: Mercato del Corso, con il contributo di Camera di Commercio.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia,
3: B52
2: Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 21 e un minuto.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Summer, Calvin Harris.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica!
3: Fantastica!
2: L'estate più bella che c'è!
4: No matter what, no matter what, you got.

0: e ridi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: domenica.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica.
2: Time. Sono le 21:58.
3: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
0: Per la tua pubblicità Fast Media, 011 967 2445.
7: È fantastica. Come l'accendi, ti piace.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava California, Phantom Planet.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica.
2: Fantastica.
3: Fantastica.
2: La radio in 100 canzoni.
3: Come l'accendi? Ti piace?

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 23 in punto.

Su Fantastica, Just Yesterday. Just Yesterday, ricordo.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

0: fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava...
1: Walks Like Rihanna, The Wanted.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica! Fantastica!

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 23:58.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate. Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao! Fantastica!
1: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica.

0: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. È 1:01.
2: Fantastica!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Un'estate in 100 canzoni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. È 1:58.
2: Fantastica! La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.